0: Okay, fine. Il numero è che tu dovresti aprire il tank.
1: No 769, no other info at this time.
0: Okay, alright.
1: 275 a checkout.

0: Sindaco.
1: Che facendo, eh?
0: Sindaco Alberto, risposto.
1: Che facendo, eh?